0: giù alla manche de science.
1: Muoio sesso.
2: Ca musico.
3: Musico.
1: Musico.

si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiraggio.

l'orizzonte c'è resti sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco dimmi morì che essa sviro adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i ferma so culo mi chiedeva spri e da vaghino inter la crura.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spenso. E la cui dei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi sei mai farà sviraggio.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto agra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaro.